scritto un sermone, ma quando vide il collo nudo e le sue spalle, la sigaretta, la bocca e la maestra, un fuoco vivo dentro tutto lo accese sulla nera, nera terra, pregò. Rimetti